Deus, omnipotens sempiens ne Deus, quia aeternam vitam in Christi resurrectione nos reparas, fructus in nobis paganis munica sacramenti, et fortitudinem cibi sanitaris,